l'ha accelerato pure Smancali a Black and Cinch, minuto della linea Cinch. Treno l'ha accelerato pure Smancali a Black and Cinch, minuto della linea Cinch.